Amala, nye tui shi yeme, nye san tui tu tu, chi ki karin chen shin yu. Jidin di na, chi si chi tenpa ni, chi ki chamsi yin shin, chi xie kawa ni, chi ki karin ri. Nye, chi ki chi ne, tui nam yang, togui rimu shin tu, simu yu su jang di, chi ki ri rab li to shin, chomu li su bi karin jie tu ba, shu yu yin.